0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Mexico. Bonne nuit.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywax ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywax sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Streamo.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Omaro Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina, ma l'ho un po' perso, eh. Succede, buongiorno DGM, buongiorno Martino, lo vedo come sempre splendido, splendente. Salve a tutti, miei cari, tutti amici e non, come sempre quest'ora, nei prossimi 60 minuti, la bella musica anni 70-80 da ascoltare, perché non che da ballare insieme. Partiamo con gran bel pezzo di Carly Simon con Yes Away, sentiamo anche Barry White, la storia della musica anni 70 con Can't Get Enough of Your Love, e poi gli Heartblood con Soul Dracula.
1: 80 Festival.

0: E ogni Hot Blood con Soul Dracula, Barry White, la bellissima Can't Get Out Enough of Your Love, e Carly Simon che gli ho seguito, poi torniamo sempre qui, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Energia 90. Energia 90.

0: Radio Company suona l'80 Festival, noi degli anni 80 protagonisti, la domenica mattina a quest'ora. Salve a tutti ancora da Mauro Tonello e ripartiamo con un pezzo di storia, anche in questo caso della musica, perché sentiremo i People's Choice, Do It Any Way You Wanna Do It, e subito dopo le Silver Convention e Sorelline con Get Up and Boogie.
1: 80 Festival.

Ricordiamo sempre che con Fly, Robin Fly, il loro primo singolo, e poi la follow up con questa Get Out and Boogie, Silver Convention, prima ancora la bellissima Do It Any Way You Wanna Do It di People Joyce, ora gli Ham con Pop Music e la Sugar Gang, Rap is Delights.

0: da Millennium Mix, ma attenzione, attenzione, perché abbiamo ancora 10 minuti da passare insieme, il che vuol dire che abbiamo ancora tanta musica da farvi ascoltare. Restate con noi nel Millennium Mix su Radio Company.
1: Radio Company Millennium Mix.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: carino dirlo. Vabbè, io adesso esco, ok? Vado a divertirmi in questa domenica, spero anche voi. Io vi lascio in buone mani perché DJ Nick invece resta qui, resta insieme a voi con Daniele Belli, un sacco belli. Noi invece ci sentiamo domani, per quanto mi riguarda, con Company Snack dalle 11 alle 13, mentre domenica prossima ci risentiamo nel Millennium Mix. Ciao amici, buona domenica!
1: Radio Company Millennium Mix. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: lights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in una nuova puntata di Un Sacco Belli, l'unico e solo programma senza regole. Eccoci qua pronti su Radio Company. Ciao da Daniele Belli, ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
2: E come sempre siamo pronti per ragazzi una puntata. Oggi facciamo una puntata che deve risolvere un grande dubbio che abbiamo, no? Gli anni 90 sono stati un periodo molto figo, però si dividono, diciamo così, in sottocategorie. E oggi volevamo un attimo fare questo confronto tra la parte finale, sbordare un pochettino, quasi 2000, insomma, e la parte iniziale, cioè qual è il periodo che vi è piaciuto di più? Questa è la verità, tu?
3: Ciao a tutti ragazzi, non saprei scegliere, però vi dico le canzoni che abbiamo selezionato.
2: Scusa, se permetti, lo faccio io, con calma. Allora, abbiamo pescato gli Eiffel 65, diciamo così, per la metà avanzata, Freddie Mercury con Living on My Own per la prima parte degli anni 90, e poi sbordare nei 2000 Negro Can con Cadaves. Insomma, quale di queste tre canzoni 90-2000

0: indica, diciamo così, un periodo. Per cui fateci un po' un ragionamento: vince di più Eiffel 65, vince di più Freddie Mercury o vince di più Negro Khan? Cioè, qual è il periodo che sentite praticamente un pochettino più vostro? Magari ce lo potete anche scrivere, poi dopo a fine puntata facciamo un piccolo rendezvous e vediamo insomma qual è il periodo che sentite più per voi.
1: Ma devi vincere,

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Via Santa Federica, parliamo di Federica Napoli. Adesso questo gruppo, la canzone super classico di oggi, si chiama Il Pagante. Ci sono Eddie Virus all'interno e la Roberta Brancar. Direi che vi ho detto praticamente tutto. La canzone la conoscete benissimo, è Settimana Bianca.
1: Oh, capito.

0: Company. Momento Luna Park.
1: Allora ragazzi, eccolo qua, questo era il momento Luna Park di oggi. Quale di queste tre canzoni vi sembra più tamarra? Insomma, pensate, esprimete. Nel frattempo insomma stanno arrivando anche le comunicazioni, i messaggi per quanto riguarda invece quali canzoni, quale delle tre canzoni che abbiamo

0: Radio Company. Un Sacco Belly.
1: Stay tuned.
0: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai?

0: vivila con Cisalfa.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: È la domenica dove abbiamo l'occasione di proporvi con più calma forse la musica che vi facciamo ascoltare anche durante la settimana.

ascoltare determinata musica, perché mentre durante la settimana siamo sempre di corsa, presi da tutto quello che dobbiamo fare, nella domenica un po' più di tempo, l'occasione anche di ascoltare con attenzione delle piccole chicche che ci presenta il nostro Fabio De Magistris. Tutto questo è One Love One Live Weekend Edition, che sia sabato che sia domenica, comunque un'ora abbiamo a disposizione per proporvi appunto tutti i successi, ma adesso in questa domenica si continua One Love One Live. Alzate il volume.

Non hanno più bisogno di presentazioni, il trio norvegese di grandissimo successo. Seconda posizione in Italia e la quinta posizione nella Global Viral Spotify, li incorona ancora di più come uno dei pezzi che sta funzionando e che sta facendo ballare mezza Italia, ma non solo, direi anche tutto il resto dell'Europa. 9 milioni di visualizzazioni dalla data d'uscita, uno di quei singoli che sta spopolando ovunque, che funziona, visto che è un po' il sound anche dell'estate 26, quella di unire il funky alla house dell'ultimo periodo, l'hanno fatto anche gli Another. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra poco e abbiamo altra musica per voi.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Siamo arrivati alla fine sulle note di questo pezzo. Si chiude il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica del 7 di giugno. Non mi resta che ringraziare e salutare tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso. Un grazie va a Stefano Bosca, come sempre in regia, attento, puntuale, sempre presente. Un saluto da parte mia, Stefano Conte. Per quanto mi riguarda, rinnoviamo a domani lunedì dalle 13 alle 14 con il Belli Conte Show 4.0 e se vorrete dalle 18 alle 20 con Tutti in Lista, dove i protagonisti siete sempre voi. Ancora una volta una buona domenica sera, ciao a tutti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Spot. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: questa ora domenica è botta da 90 qui su Radio Company. Salve a tutti a Marotonello, salutiamo anche a DJ Nick in console. Tre pezzi, tre canzoni tra grandi successi: Pump Up The Volume, Crystal Waters, la sua Gypsy Woman, Cool Jack, Try The Feeling e poi Chase con Stay With Me.
1: Questa è Botta da 90.

0: Cool Jack, la sua Twilight Feeling e Crystal Waters, i ricordi dell'estate con Gypsy Woman. Da Mauro Tonello è tutto, grazie Genica, ci risentiamo con Botta da 90 ovviamente lunedì mattina puntuali come sempre, ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

tutti, buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris e ritorno al nostro appuntamento come ogni domenica a quest'ora, cioè Company Maximum. Stefano Bosca è in regia ad occuparsi della parte tecnica e questo è il nostro appuntamento che ci porterà sino alle ore 20, dove incontreremo anche stasera Tanita Ferrari e Company Caffè. Intanto, uno dei grandi successi di queste settimane è il nuovo di Irama.

0: Continua il nostro appuntamento della domenica qui su Radio Company. Abbiamo riascoltato I'm in Love, Ola, per qualche minuto all'interno, infatti, di Company Maximum. Per noi adesso c'è una brevissima pausa. Ritorneremo tra poco e ritroveremo e riascolteremo anche il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando...

0: Vivi la Concisa Alfa.
1: E dove andate quest'estate?
0: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
0: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
8: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Company. Company. Yes. Company. Yes. Company.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.